0: Longzer kan ka ten ten ee.
1: Ha ha ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho.
2: Ipa limba igu masemam.